0: Cordillera.
1: Cordillera.
0: Cordillera.
2: Persevera. Insiste, Podofilia.